matsatsing la Sontaga, Phatwe wa 12 fela matsatsi a le 2023. Hollywood Regional League go ikwadisa ke 100 rand ba ba dilemo tse di ko tlase ga 2023. Dikgoro di ya go bulwa ka ura ya borobedi go ikwadisa go go simolola ka ura ya borobongwe. Tla fela o itshwaretse seaparo sa gago sa kgwele ya dinao, lebotlolo la metsi, ID kgotsa passport. Ditiragalo di diragala ka ko Carlton Jones High School letsatsi la Sontaga. Dynasty MDSA Trials. Re be re boa re lebelela Betway Premiership. Kruger United ba latlhegelwa kgatlhanong le Durban City ka nno di le 2-0. Marumo Kalansa ba latlhegelwa kgatlhanong le Kicks Galaxy ka nno di le 3-2. Orlando Pirates ba tlhola Skukuni United ka nno di le 2-0. Sewelele le Chippa United ditlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha. Maitsiboa a letsatsi soma mararo fela morago ura ya bosupa. Mamelodi Sundowns ba na le AmaZulu, Golden Arrows ba na le Stellenbosch, Polokwane City ba na le Milford, Richards Bay ba na le Kaizer Chiefs. Mo letsatsing la lamatlhatso go tla bo go diragala ka ko China ka ko Ventestop Tapanga keditswe birthday celebration e tla bong e tshwere mo letsatsing la Saturday e ko extension na two sports ground ka go simolola ka ura ya bongwe. Ditlhopha di tla bo di le nne ke ditlhopha tsa di Masters 11 Express Chinga Legend ba tla bona le